dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non ratificatevi così. Ciao ragazzi!

succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia, o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa? Tu hai capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo?
1: Spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Come? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo.

parlavo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck. Che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente. La canzone che piace tanto a Sofia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Santercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare. I padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte. Un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento, costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
2: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: L'hai fatto perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... C'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
2: Très bien, et vous?
1: Ah, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
2: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
2: Sì. Sì.
3: C'è da fare un...
2: Perché...
3: Certo...
0: Tu dici...
2: No, ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima... che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
2: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
2: Ah, allora siamo amici.

0: fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa,
1: questo è il problema.
0: La disgrazia italiana e anche quella tedesca un po', devo dire, eh?

0: Allora Adriano, scusa,
1: quest'anno
0: Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando e io volevo... Era a Sanremo con noi
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: lui ha una grande stima di
1: sì, te, sì, eh? ma anch'io di lui. E mi è dispiaciuto tanto, però io so che adesso lui è contento, sì. Lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità e non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai, vai.
1: Io mi sposto,
0: Vai. Dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

vide le luci in mezzo al mare, penso alle mattine d'America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto, anzi, si sentiva già felice.

È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.

resti quel Ringo. Io fui il sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto contro re, ma fatalmente il suo destino

poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando colpito a morte stramazzò.

I shove to the left, the right, non si. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

0: E non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresata.
0: Madonna, io ti voglio vederti in bacia a te come sei.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: È per me è Sunza. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: Ah, come mi aggiro?
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro,
1: vedi? Girati che sono ansiosa.
0: Oddio, io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: mocca, sì.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: Beh, va bene, facciamo la pace.
1: Sì, sposiamo. E per la chiesa, io e
0: San Nicola.
1: Sì, mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, sì, pesca, Valeria.
1: A tutte le vanne, voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta,
1: sì,
0: il viaggio.
1: Sì, tu, soli soli.
0: Mo, beh, anche noi.
1: Torni all'albergo.
0: Torni all'albergo di nozze.
1: Non parlato. La doccia.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

macaron, guai a dirti ricchion, in pigiama fesh che mamma sta carabie, papa rule macaron, guai a dirti ricchion, in pigiama fesh che mamma sta carabie. Ma ua, e fa chiude, che la puzia se e nama pozzer spre. Zinde, ma lava che bon, calapito tu, puzzano come non gana muore. Non gana muore, non pesce muore. Non gana muore, non pesce muore. Provlaun mascalzaun mossi pur bambasciaun si na fece de toglie nan voglia vedere tu si bruci se zaus con la bocca scafaus parla

Wee porcellon, baccalè, ma però io pop, mau, wee pezzon, puzzi tu, puzzi ehi tu, mau, pigli tu, pigli ehi, e pigliam in du, mau, trada

Mystici, papagel, papagel, step. Mau mi imbrigliat, ma fregat, tu non sei più. Mau m'ha ruonat, m'ha spallato tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.
1: Hey Mr. DJ. Flashback.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Grazie di cuore.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai. Su Radio Sole Luna

0: Eccomi qua, buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Dopo di me ci sarà Franci, poi Giuseppe CT, Shaki e chiuderà la serata DJ Charlie.
1: Rita insieme a te.
0: Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto e spero che la mia musica stasera vi faccia divertire.

E sulle note di questa musica voglio anche salutare tutti voi in chat. Allora, saluto Micione, poi Shaki, poi abbiamo Patrizia, Lilli, poi c'è Cyberman, Ciro, Paola, Felix, Alize, Tecrov, Finis, Marika, Angelo, poi Yanez. Yanez, benvenuto, è la prima volta credo che tu mi senti qui in chat. Azzurra, poi abbiamo Antonio Bello. Vi auguro a tutti un buon ascolto.

0: e non potevo non iniziare con Biagio Antonacci, You and Me, tutto per te, Angelo.
1: Lasciami qui.
0: Grazie carissimo Daniele, a te ti auguro un buon ascolto e mi raccomando

Questo per tutti i birilli. Oro. Partite adesso, Giusy Ferreri.

Buonasera Frank El Cobra. Benvenuto su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita. Ma ciao dolcissimi.

se non sbaglio era la sigla di un romanzo che passò per televisione, dove lui era un pilota, credo. Sospesa lì così.

0: Grazie Frank, a te buon ascolto.
1: Noi solo insieme saremo felici.
0: Per te, grazie. Sulle ali del mondo, ultimo.

0: Zucchero, per colpa di chi? Per tutti i birilli bianchi.
1: Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Di chi? Di chi?

0: Grazie Angelo, te la dedico.
1: Più un secondo da perdere.
0: Mi sa con i bra-

E con il prossimo brano sono sicura che farò contenta qualcuna. Loredana Bertè, pazza. Chissà chi sarà contenta di questo brano. Chissà.

0: poiché sono tutti al mare, un'estate al mare, Giuni Russo.
1: Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle
0: E
1: come
0: voglio ricordarvi che dopo di me verrà
1: pelle
0: il DJ Franci, poi sarà
1: per
0: Giuseppe,
1: regalo
0: Shaki,
1: lunare
0: e chiuderà la
1: di quel
0: serata
1: piccolo
0: DJ
1: posto.
0: Shaki.

0: Angelo, tutti vanno al mare, Micione sciopera.
1: C'era freddo, si bruciavano le gomme d'automobili. Quest'estate voglio divertirmi.
0: Oppure vuoi dire che preferivi Micione a quest'ora?

0: E adesso per Shaki spiagge, restiamo sempre in tema di mare, di spiagge. Spiagge Renato Zero, per te Shaki.
1: Immense da sola te, spiagge già di
0: Non so Lilli se
1: sud,
0: piace pure a te, la
1: amate
0: dedico
1: poi
0: a te e a Shaki allora.
1: perdute in questa azzurrita, fra le conchiglie e il sale,
0: Lo so, Angelo, ognuno ha un suo modo di
1: ci ha
0: fare
1: già lasciato
0: la
1: il
0: sua diretta, giusto.
1: cuore.
0: Poi Mario è divertentissimo.
1: Spiagge
0: A Mario poi c'è adesso Grazia ancora più.

0: Benvenuta Kat, in console c'è Rita.
1: Per la tua storia che...
0: Angelo, stai andando via? Peccato, avevo ancora un brano per te. Va bene, buona serata, anzi buona cena.

adesso una bella baciata. Bailando, Cheyenne. Fate le coppie su, come dice Micione, fate le coppie.

su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita. Rocco Hunt e Anna Mena, un bacio all'improvviso.

Una stupida scusa, Bonda Bash e Loredana Bertè. La fretta. Allora,

Lucio Battisti, acqua azzurra, acqua chiara, tutta per Micione.

Sicuramente Micione sta preparando la cena, i suoi gamberetti, ma sono sicura che ha ascoltato. Buonasera Amalia, benvenuta su Radio Soliluna. In console c'è Rita.

0: E questo lo voglio dedicare ad Amalia, l'ultima arrivata. Una volta ancora,
1: Chiederò al
0: Fred De
1: vento di
0: Palma.
1: portarti da

di me ci sarà Giuseppe e ancora Sciacchi alle 21 e chiusura di Radio Sole Luna avremo il DJ Charlie.

0: Benvenuta su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita. Allora.
1: Mi ricordo una strada, un quartiere qualunque, un bambino che sogna.
0: Mille volte ancora, Rocco Hunt.
1: Ogni giorno un regalo per chi come me è destinato a partire. E le voci di chi ha giudicato ritornano nella mia testa.
0: Oh, la perlita!

tutti. Grazie Elka, a te buon ascolto. Perlita in diretta c'è Rita, facciamo sempre la rima io e te.

Giuseppe, bravissimo. La Shaki, bravissima. E DJ Charlie che chiuderà la Radio Sole Luna, la serata di Radio Sole Luna.

0: voglio, credo che sia il mio ultimo brano e voglio chiuderlo con questo brano bellissimo dedicandolo a Micione che prima non c'era e poi a tutte le coppie innamorate che sono qui in sala, in chat e soprattutto alle persone innamorate.
1: Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare.
0: Grazie, Shaki. Giuseppe Prondo qui.

Allora Giuseppe, appena finire il brano io ti passerò la console. Un saluto a voi tutti uno per uno, vi auguro una buona continuazione e non andate via perché adesso arriverà

qui con me, Giuseppe è pronto. Allora, buona continuazione, grazie a tutti e alla prossima, giovedì alle ore 22.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa Radio Web. Radio Web sta per salire un console. Direttamente da Catan, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Rita per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. E DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

0: Giuseppe, Giuseppe DJ.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con il brevissimo Cliff Richard ci andiamo ad ascoltare la sua We Don't Talk Anymore.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Cliff Richard, noi passiamo con il prossimo brano. Con Roy Orbison ci andiamo ad ascoltare la sua You Go.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Roy Orbison, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Whitney Houston. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Will Always Love You.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Whitney Houston, noi passiamo con il prossimo brano, con i Visage, ci andiamo ad ascoltare la loro Fight to Grey.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Village People, noi passiamo con il prossimo brano, con i Vega Boys, e ci andiamo ad ascoltare la loro Bom Bom Bom.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Vega Boys, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Toto ci andiamo ad ascoltare la loro Africa.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Toto, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima e mitica Tina Turner. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song The Best.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Tina Turner, noi passiamo con il prossimo brano. Con i The Police ci andiamo ad ascoltare la loro Ever Back You Take.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Police, noi passiamo con il prossimo brano. Con Walter Surai ci andiamo ad ascoltare la loro Kali Nifta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Walter su Rai, noi passiamo con il prossimo brano. Con Salomon Buche ci andiamo ad ascoltare la sua Cryptomance.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Salomon Booker, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Snap. Andiamo ad ascoltare la loro Rhythm Is a Dancer.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Snap, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song On The Weekend.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Hover DJ, noi passiamo con DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song The Sound of Forever.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con DJ Hillham, ci andiamo ad ascoltare la sua Big Bomb.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Halm, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare Dance Dance Dance.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con i Galeazza Project. Ci andiamo ad ascoltare la loro Im A Star.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezzad, noi passiamo con il prossimo brano con Mark Flux. Ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con il prossimo brano, con gli MHM Eurodance. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Return to Dance Floor.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua Always Remember.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Lady Gaga, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro Mike Abbott

Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta e spero di essere stato di vostro gradimento, e che dire, un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna. Grazie Giuseppe, grazie veramente. Un grazie anche a Rita, che fra Rita e Giuseppe mi hanno coperto una diretta. Grazie, grazie a voi due. Iniziamo subito a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un particolare saluto ad Anna Solare che mi sta ascoltando dall'esterno. Ciao Anna! Un saluto a lei, a Maglia, a Baby Bunch, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Dottor DJ Step, a lei, a Marika, a Fatti Zero, ad Andika, Fenis, Tekrov, Claudio, a Alize. Un caro saluto a Felix, Cyberman, i Bottini, Pirlotto, Whisky, Melody e Samuel. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, la Maria, Cata, Andrea e Rita. A lei la nostra Patti, Giuseppe CT, ancora grazie Giuseppe, Daras, Elka e a lui, Amicione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22 e poi arriverà lui, Charlie. Speriamo. E come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento. E un grazie per la buona diretta. Think about the way. Un po' di discoteca. Insomma, un po' di tutto.

0: Chihuahua.
1: Beh, chi non se la ricorda? Chihuahua. Salutiamo a Maria Grazia. Ciao, Grazia.

0: Salutiamo e diamo la buonanotte a Cyberman. Ciao Cyberman, a domani.
1: Spazio richiesta.
2: Island magic, feeling so right.
0: Island magic. E questa è la richiesta di Kata. Buon ascolto.

Island Magic. E abbiamo accontentato anche Kata. Adesso accontentiamo Anna.

0: spazio richiesta.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.
2: Anna Solare vuole fare una dedica a noi tutti. Jordi Cabri Ponte. Grazie Anna. E salutiamo anche a Deborah. Ciao Deborah. E poi contentiamo anche Grazia.

0: richiesta.
1: DJ Grazia mi ha fatto una richiesta. Vuole ascoltare Laura Pausini. Io ho scelto questa, il mio canto libero. Micione la conosce bene.
2: Il mio canto libero.
1: Buon ascolto. Grazia. E dopo abbiamo un'altra richiesta. Stop alle richieste, ragazzi. Basta.

Salutiamo anche DJ Fabri. Ciao Fabri, benvenuto su Radio Sole Luna.

0: Spazio richiesta.
1: Bacio di Giuda. Questo brano me lo richiede mamma mia, Deborah. Buon ascolto.

Andrea, guarda, non me le fare dire. Sister Act, Sister

Rotta per casa di Dio. L'ho scaricata ieri, ma ancora la conoscevo, sapete? Beh, questo è un vecchissimo brano dei Pooh, Piccola Kate.

0: e la prossima saranno per i birilli bianchi. Mamma mia, chi c'è?
1: Piccola, che ti
0: chi si vede?
1: Che carezzandoti ti hanno tradito. E alle
0: cucciolo, ma cucciolo,
1: che si conquista in un'ora d'amore. E questo
0: buonasera, cucciolo.
1: Sì.

0: Per i birilli bianchi, la bella dedica. Pupo e Fiordaliso, la vita è molto di più.
1: Siamo due gocce d'acqua, sì.

salutiamo anche a Moniz. Voglio ricordare che alle ore 22 ci dovrebbe essere Charlie, magari tarda un po', andrò avanti.

per tutti gli oro. Lei è Pimpinella. Olvídame, pega la vuelta. Per tutti i brilli oro.

una dedica speciale. Lei è Alexia, egoista. Per tutte le persone egoista, e ce ne sono tante.

Io volevo mettere un brano, però sicuramente che avranno da dire, eh? Due persone qua in chat. Non conta niente per te, ma già ti parli perché. Ma a me non me ne frega un piffo.

0: basta.
1: Un amore così grande. Manuela Villa, Claudio Villa. Un brano che dedico a tutti coloro che si vogliono veramente bene.

0: cucciolo, guarda.
1: Impazzirò in fondo agli occhi.
2: Cucciolo, ma vaffan e basta.

0: ma vi rendete conto? Padre e figlia.
1: Quanto caldo dentro.
0: Cantata in tempi diversi, eh?

0: a tutti i papà.
1: Raccoglie i fiori, lo fa per me, corre nel prato.
0: Te lo metto, non te preoccupa, cucciolo.

0: Allora, la prossima è per Cucciolo.
1: Anche se io non posso parlare, giocare con lei, perché mio padre...
0: Sarai accontentato.

0: non c'è bisogno di dire il titolo.
1: Quando al cinema si va, il bambino mio fa festa, e un po' anche il tuo papà. Ma nel buio tu più bello, lui ti dice così.

0: Baila, baila.
1: Invitati a un matrimonio, eleganti siamo qua. Io, mia moglie e il bambino, con gli sposi sempre là. Ma lo stadio dell'anello, lui ti dice così:
0: vamos!

0: quando mi fai una diretta, cucciolo?
1: Allo stadio c'è fermento, oh mio figlio sempre qua, ho giocato la schedina, la mia vita cambierà. Oh, ma al momento del rigore lui

0: Dai, se quella non ti è piaciuta, eccone un'altra, a cammesella.
1: Leva da cammesella.
2: A cammesella, gnor no, gnor no.
1: Leva da cammesella.
2: A cammesella, gnor no, gnor no.

0: Dai, il prossimo brano lo dedico a Miccione, perché ancora non gli ho fatto la dedica. Ma Miccio.
1: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: scoprendo.
1: Amalia non ci fa caso, eh.
0: La mente mia si accende. Questa notte
1: il prossimo brano la vorrei dedicare a tre persone.
0: Per Maria, la mia canzone.
1: Ad Andrea perché è un pirlone, vabbè, dai.
0: La mia canzone.
1: A Rita e a Giuseppe perché hanno fatto diretta prima di me.

0: il mitico, il grande, favoloso Celentano, ancor vivo.
1: Si dà retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai.
0: Anche per Fati, dai, anche per lei. Notte, Bobbe.
1: Ma è troppo tardi.

Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È musica on air.

0: fantasia.
1: Chiedi di me, Renato Zero.
0: La noia emerge. Chiedi di me.
1: Adesso vado a prendere il brano per Perlita, il suo brano preferito, Perlita, un attimo.

Amigos, amigos para siempre, amico per sempre. Ma che caldo, ragazzi. Anto, fa caldo.

0: i treni.
1: Abbiamo preso un paio di bidoni stasera, Rita.
2: Spazio richiesta.
1: Un brano richiesto da Tony. Sto bene. Ca. Io leggo quello che c'è scritto, eh. Sto bene. Ca. Per te, Tony.

Michele, ti ricordi la proposta che ti ho fatto un po' di tempo fa? Salutiamo anche a Dani,

Radio Sole Luna ti aspetta, mi chiede. Mi hanno parlato bene di te, perciò datti una regolata, eh.

E andiamo avanti ancora un 15 minuti. La nostra terra. Angelo Famau. C'è Berretta.

lui è Nico dei Gabbiani, la pelle nera. Bella, cantava anche Nino Ferrer, ma io l'ho scaricata con Nico dei Gabbiani. Vabbè.

0: Hai capito, voglio, hai capito, vabbè, e vai, canta.
1: C'è la luna mezzo mare, mamma mia, me maritare.
2: Buonanotte, buonanotte Michele.
1: Pensaci tu.
2: 10 minuti, mia compagnia, poi tutto nanna.
1: Dove ne va cazzo le maledette?
2: Che io non ce faccio più.

0: Vabbè, questa è un po' di annetti, eh. Bada bambina. Little Tony.
1: Bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto.
0: Un paio di canzoni ancora, poi, eh? I saluti.

valzer dei pensionati. Chi c'è qua di pensionato? Io, Micione e Rita, mi sa, eh? Allora è per noi questa, va bene?

0: Allora è anche per te, su, sei un pensionato pure tu.
1: Bene, salute,
0: prego Rita.
1: I bei nipotini che danno allegria ti portano via.
0: Oh, porello, è senza denti pure.

0: Anche per questa sera la mia diretta è terminata. Per fortuna che non ce la faccio più. Saluto e ringrazio soprattutto chi mi ha ascoltata dall'esterno.
1: Partenze adesso, muoviti tra le rapide del mio vivere.
0: Un caro saluto a Birilli Rossi, Michele e dottor DJ Step, e Tony, Saverio, Roberto, Baby Bunch, Azzurra, Rottweiler, Marica, Feniste, Crow, Paola, Claudio, Alise.

0: ne sai.
1: Un saluto a Felix, a Rita, a Dani, dice bello.
0: A scommettere che al traguardo tu non sarai secondo, agile è questo.
1: È lui, amicione.
0: Vincerla, non la.
1: Noi ci sentiamo domani sera, sempre alle ore 21, sempre se non arriva qualcun altro. Grazie a tutti per l'ascolto e un ringraziamento anche a tutti coloro che sono passati durante la mia diretta. E un abbraccio e grazie ancora e buonanotte.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.